Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo

0207. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Amica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto. Non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi nel rapporto prezzo-qualità. Gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Così. Dunque, all'ascolto di Radio Amica International siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di coppia di campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra alleati, la Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello, in primo grado è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del capo degli ultra della Lazio, adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'è, l'ho visto. Garlasco e i soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno pipì del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un anno molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, bene. Dunque, apriamo prima parte con la musica che va su Radio Amica. Ma è normale, cantautori, che roba ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento, arriva, è Samurai J con Ossessione. Benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortorino Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, De Gustibus, pane, pizze, dolci, peccato di gola garantito, De Gustibus, via Cruccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima ancora signori andiamo pure con Nero di Seppia, Super Sabato al Nero di Seppia. Vai.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, veniamo alla massima del giorno. I conti tornano quando ormai è troppo tardi. Hey. È quasi vero. Dunque, allora, veniamo subito adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria. Prego regia, vai. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque, attenzione, di Sante Mobili Arredi, via Sonale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana, naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma. 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario del giorno. È il momento di Top Clean. Sentiamo un po', arriva Top Clean, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama subito allora, signori, con momento riservato chiaramente al tempo che farà in questo super fine settimana. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nuvolamento in arrivo serale. Dunque, nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Domani dovrebbe essere una giornata un po' tra sole e pioggia, vabbè, dunque l'accettiamo. Le temperature, L'Aquila più 8 più domenica volevo dire, dunque L'Aquila più 8 più 22, Sulmona più 10 più 24, Pescara più 14 più 22, Chieti più 11 più 22, Teramo più 11 più 23, Giulianova più 13 più 22, Roccaraso più 5 più 17, Martinsicuro più 14 più 22, San Benedetto del Tronto più 13 più 23. Questo è quanto naturalmente in questo
0: 9 e 10 di maggio 2026. Corre il tempo, vola il tempo, i giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 130 dell'anno 2026, alla fine mancano 235, il sole è sorto alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10. Bene così signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, possiamo andare tranquillamente, tre cose importanti e ci siamo subito, prego regia, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato al notiziario del giorno, sabato 9 maggio 2026, domenica 10 maggio, San Beato, il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. Meloni, messaggio a Rubio, difendo gli interessi nazionali, 1:40 di colloquio a Palazzo Chigi, definito franco e costruttivo. I nodi Hormuz e la crisi energetica, non si è parlato del ritiro dei soldati in Europa. Il ministro degli esteri italiani, disponibile al Dragamine nel Mar Rosso, ma per una missione del Golfo è presto. La linea della Premier, il rapporto transatlantico fondamentale, ma tra le ATI ci si parla con schiettezza. È costretta a parlare in questo modo perché altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere profilo basso. Dunque, chi vuol capire capisca. Dunque, lo sfogo di Giorgia rivolto a Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Il dietro le quinte del confronto è avete sentito? Devo ripetere? Lo sfogo di Giorgia Meloni rivolto a Donald Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Chiaro? Dietro le quinte il confronto, il disappunto del Presidente del Consiglio per i dazi e per le spese militari. C'è anche questo. Dunque, nuovo appello del Papa, non rassegniamoci a immagini di morte. Leone in visita a Pompei e Napoli, torna a parlare di pace nel giorno del suo primo anniversario al soglio pontificio. Mamma mia, è passato già un anno. E bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro. Il pellegrinaggio alla città vesuviana, la giornata della supplica, doveva venire qui a rendere omaggio alla Beata Vergine. Il giro in Papa Mobile in piazza

poesia sembra che non ci sia, poi la senti una notte

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, all'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di Coppa di Campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra le alleati, la Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello. In primo grado è stato condannato all'ergastolo per omicidio dell'ex capo degli ultra della Lazio. Adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, l'ho visto. Garlasco e i soliloqui, gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno più del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno, scusate, da segno a sogno finisce il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un'annata veramente maledetta. Si poteva fare, si doveva fare molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene. Dunque, apriamo prima parte con la musica che va su Radio Amica. Ma è normale, cantautori, che roba ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento, arriva, è Samurai J con Ossessione. Benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortorito Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare Garde Lido. De Gustibus, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito. De Gustibus, via Cruccioli 37 Taramo. Tra poco la massima del giorno. Prima ancora, signori, andiamo pure con Nero di Seppia, super sabato al Nero di Seppia. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e fresco.

2026, costi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, e chiamaci al 346 04 00972. Tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria, prego regia, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque attenzione, di Sant'Emobile Arredi, via Sonale 5, San Nicolò Tordino dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sant'E. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, la serata, una serata speciale, insomma 900, Radio Bica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario del giorno è il momento di Top Clean. Sentiamo un po', arriva, arriva, arriva Top Clean, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: subito allora, signori, come avete riservato chiaramente al tempo che farà in questo super fine settimana. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nuvolamento in arrivo serale. Dunque, nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, domani dovrebbe essere una giornata un po' tra sole e pioggia, vabbè, dunque l'accettiamo. Le temperature, L'Aquila più 8, più domenica volevo dire, dunque L'Aquila più 8, più 22, Sulmona più 10, più 24, Pescara più 14, più 22, Chieti più 11, più 22, Teramo più 11, più 23, Giulianova più 13, più 22, Roccaraso più 5, più 17, Martinsicuro più 14, più 22, San Benedetto del Tronto più 13, più 23, questo è quanto naturalmente in questo 9 e 10 di maggio 2026, corre il tempo, vola il tempo, i giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 130 dell'anno 2026, alla fine mancano 235, il sole è sorto alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10. Bene così, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, possiamo andare tranquillamente, tre cose importanti e ci siamo subito. Prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato al notiziario del giorno, sabato 9 maggio 2026, domenica 10 maggio, San Beato, il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. Meloni, messaggio a Rubio, difendo gli interessi nazionali. Un'ora e 40 colloqui a Palazzo Chigi, definito franco e costruttivo. I nodi Hormuz e la crisi energetica, non si è parlato del ritiro dei soldati in Europa. Il ministro degli esteri italiani, disponibile al dragamine nel Mar Rosso, ma per una missione del Golfo è presto. La linea della Premier, il rapporto transatlantico fondamentale, ma tra le ATI ci si parla con schiettezza. È costretta a parlare in questo modo perché altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere profilo basso. Vabbè, dunque, chi vuol capire capisca. Dunque, lo sfogo di Giorgia rivolto a Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Dietro le quinte del confronto è avete sentito? Devo ripetere? Lo sfogo di Giorgia Meloni rivolto a Donald Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Chiaro? Vabbè. Dietro le quinte il confronto, il disappunto del Presidente del Consiglio per i dazi e per le spese militari. C'è anche questo. Vabbè. Dunque, nuovo appello del Papa, non rassegniamoci a immagini di morte. Leone in visita a Pompei e a Napoli, torna a parlare di pace nel giorno del suo primo anniversario al soglio pontificio. Mamma mia, è passato già un anno. E bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro. Il pellegrinaggio alla città vesuviana, la giornata della supplica, doveva venire qui a rendere omaggio alla Beata Vergine. Il giro in Papa Mobile, in piazza Plebiscito, acclamato dalla folla, per lui santini, striscioni e anche una pizza dedicata appunto a Papa Leone. Normalizzare i rapporti USA-Vaticano, l'ostacolo è l'imprevedibilità di Donald Trump. Vabbè, insomma, prima o poi si stabilizzerà pure lui. Hormuz, ancora scontri, colpite due petroliere iraniane. Il consigliere della guida suprema, il controllo dello stretto è come una bomba atomica. L'Iran pronto a accettare solo una parte del memorandum di pace della Casa Bianca. Gli americani fermano le navi dirette ai porti iraniani, sono già 70 per un valore di 13 miliardi di dollari. Di nuovo missili e droni intercettati dalla contraerea degli Emirati Arabi. Pasdaran, la guerra potrebbe ricominciare. Per Wall Street, con Trump nuovi massimi, ma Piazza Affari e altre borse fanno molto molto meglio. Da quanto il tycoon è stato rieletto alla Casa Bianca, i mercati americani hanno costantemente aggiornato i loro record nonostante le guerre in Ucraina prima e in Iran dopo. Insomma, sembrerebbe che la guida di Trump in America porti soldi. Vabbè, dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Però se arrivasse un po' di pace e meno guerre sarebbe ancora molto molto meglio. Vabbè, allora andiamo avanti con Obama, Lula, Pedro Sanchez, la tela internazionale di Alice Lane, i capelli sono lavati, perfetto. L'amicizia col premier spagnolo, incontro con l'ex presidente americano, Schlein amplia i contatti per accreditarsi come anti-Meloni all'estero e rafforza il profilo istituzionale. Il 12 giugno la segretaria del PD sarà all'assemblea dei civici di onorato con Salis e prepara la conquista di Venezia. Ma in Inghilterra i laburisti crollano, trionfo di Nicole Farage alle amministrative, clamoroso in Inghilterra. E ancora l'omicidio di Diabolik a Roma, resta senza un colpevole, Calderone innocente, in primo grado l'argentino era stato condannato all'ergastolo, accusato di essere lui il killer del capo ultra della Lazio ucciso ad agosto 2019 al parco degli acquedotti, cioè Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto a Roma come Diabolik. E allora chi ha ammazzato mio fratello, dice Andrea Piscitelli, a Roma lo sanno persino i sempietrini. Ora non ho il coraggio di chiamare mia madre, spero che la Cassazione ribalti la sentenza, mi auguro si chiariscono i mandanti. Dal video alla testimonianza dell'ex, tutte le prove smontate dai giudici, la compagna dell'imputato ha riferito le confessioni del fidanzato e quale arma avesse utilizzato, per la corte tutte quelle dichiarazioni non sono totalmente vere. Chat criptate e intercettazioni racconto dei pentiti non sono state considerate prove sufficienti. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Sempio, altre parole in solitudine, il sangue c'era, Stasi l'ha evitato, mamma nel panico per l'inchiesta. Galla ascolterà i dettagli dei soliloqui di Sempio, cosa avranno trovato contro di me? E ora dice, non ucciso Chiara, il padre intercettato smonta l'alibi dello scontrino parlando con la moglie, l'hai fatto tu, tu hai dato lo scontrino, il tuo scontrino a tuo figlio Andrea, e lei si è messa a piangere dicendo ho rovinato mio figlio. Trovate nell'hard disk ricerche online che manifestano il suo interesse per omicidi, assassini e cadaveri da parte di Andrea Sempio. E così l'indagine bis va a scagionare logicamente Alberto Stasi. La condanna è in frutto di una suggestione. Il verdetto si baserebbe su elementi incomprensibili, paradossali, contraddittori. I poggi e l'accusa dei carabinieri, un atteggiamento inquietante. La famiglia della vittima contraria le nuove indagini, quasi questi accertamenti ispirati dalla difesa di Stasi. La nota dei loro avvocati, attività investigativa svolta in contesto poco trasparente. Boh. Vabbè, andiamo avanti. I militari volevano bloccare l'inchiesta e i familiari dicevano non hanno niente, vanno a sbattere, diceva la mamma e il papà di Chiara Poggi. Sì, io dico, ma anche per onorare la memoria di Chiara Poggi, un genitore non vuole arrivare fino alla fine, ma perché vi chiudete completamente? C'è qualcosa qui sotto che a me non è chiaro. Va bene, il governo all'agricoltura, 15 miliardi in 3 anni dal settore, appello all'Unione Europea. Meloni, risorse che in appena 3 anni nella storia repubblicana nessuno ha mai stanziato. Gianzanti, Confagricoltura, meno vincoli sul patto, timori per Hormuz. Rischiamo la crisi peggiore, i costi di produzione nelle campagne sono esplose a causa delle tariffe sui concimi. Anche da fare i conti anche con questo, naturalmente con quello che mangiamo. Dunque Lollobrigida in pressing sull'Europa, tolga subito le tasse folli sui fertilizzanti, altrimenti tra poco non avremo più cibo sulla tavola. I premi della Fondazione Carli, un tributo contro l'indifferenza, e i riconoscimenti assegnati ieri durante la serata all'auditorium al mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle forze dell'ordine, giornalismo e spettacolo. E ancora tra i premiati c'era anche Riccardo Cocciante. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Ateneo di Teramo, nuovo polo veterinario, questa è una bellissima notizia. Via lavori da 13 milioni di euro, nascerà un edificio di 4.500 metri quadrati, consentirà di ampliare spazi e servizi per la didattica e la ricerca. Le aule potranno accogliere 385 studenti, sono previsti 26 laboratori e 35 postazioni per gli uffici. Siamo la stazione appaltante più importante d'Abruzzo, lo dice il rettore Corsi, che obiettivamente sta facendo davvero tanto, tantissimo per l'Università Teramana. E questa notizia bomba è cioè questo nuovo polo veterinario con un edificio di 4.500 metri, mamma mia, va. Dunque lo zoo profilattico diventa sempre più importante in campo europeo e mondiale. Buste paga più leggere in sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli, l'ASL pubblica le graduatorie degli aventi diritto alle progressioni orizzontali e scoppia la polemica. CGIL UIL, percentuali passate da 49 al 22%, conseguenza della riduzione dei fondi a disposizione. E ancora asili, il comune vale il nuovo regolamento, iscrizione aperta sin da gennaio e libera i protocolli per la somministrazione di farmaci salvavita. Piante e fiori, domani espositori in centro storico a Teramo. In centro storico domenica si svolgerà l'11ª edizione della manifestazione Teramo in fiore. Dalle 8 del mattino fino alle 20 gli espositori in piazza Martiri della Libertà e Corso San Giorgio, con tanti tantissimi fiori da vedere. E ancora, docenti teramani, lezioni dei finlandesi, polo tecnologico, esperienza del Singhi per scoprire e confrontare metodi e approcci nella didattica. Siamo andati in Finlandia. Benissimo, i sentieri di San Gabriele da riaprire e riqualificare. Il rettore santuario De Fulvio ha condiviso il progetto col commissario Castelli presso lo studio di fattibilità per realizzare l'itinerario tra spiritualità e natura. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Il sindaco Fabio Altitonante ha condannato Montorio all'isolamento con l'uscita dal progetto unico Gran Sasso, ha perso importanti fondi per il lancio del territorio, lo dice Alessia Nori, candidata alla lista Visione Comune. Fondi per il dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza i territori di Castelcastagna e Tossicia. Il comune di Castelcastagna ha ottenuto un finanziamento di 995.000 euro assegnato dal Ministero dell'Interno in collaborazione col Ministero dell'Economia e delle Finanze per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. A Penna San Andrea riparte la ricostruzione, dal centro storico alle case di Pilone aprono i cantieri. Sindaco, entriamo adesso finalmente nella fase operativa. Pistole, munizioni al casolare, finisce in manette un 47enne. Nell'abitazione di Martinsicuro sono stati trovati 3 revolver con matricola base e 128 cartucce. Armi e proiettili sequestrati, per l'uomo vicino alla tifoseria sammenettese scattati i domiciliari. E ancora, sicurezza operai e imprenditori nei guai, a Roseto denuncia multe in azienda agricola, Martinsicura Adriatica ha chiuso un bar e un ristorante per la sicurezza. E ancora, veniamo a un'altra notizia, vino e storia Civitella del Tronto, calici in fortezza, l'appuntamento il 16 e 17 maggio. Dunque, concessione alla Adriatica, concessioni balneari e scontro, tentativo di pressione politica. L'assessore tribuiare replica all'Ampit sulla mancata convocazione al tavolo per preparare le gare. L'organo è consultivo, non attribuisce vantaggi, le procedure di assegnazione saranno comunque trasparenti. A Tortoletto intanto rinviata la seduta consigliare sull'esame del rendiconto. A Sant'Omero la Poliserv sarà solo pubblica. Luzzi traccia, il sindaco traccia le prospettive della società mista per igiene urbana. E ancora, Controguerra, oggi c'è un'iniziativa dedicata all'olio, dalle 15:30 in poi torna Controguerra, merenda nell'Oliveta. Colonia Marina per i bambini, iscrizioni aperte per 30 posti a Martinsicuro, questo è il servizio estivo. In Goia, un anello salvato dalla mamma, Giulianova, la bimba di 19 mesi, ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Heimlich praticata dalla madre. Dunque, e poi ancora, questo è molto molto importante, la pratica di Heimlich potrebbe accadere, anzi speriamo che non accada mai, però se accade qualcosa bisogna fare. Costantini, Parosport, del piano delle opere, sindaco, puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura. Dunque, voltiamo pagina, veniamo adesso a Roseto, Borsacchio, tolte 4 tonnellate di rifiuti, raccolte la guida in un anno, ripuliti la fonte della colla e i luoghi dei picnic, bonificate anche 58 micro discariche. Al liceo Saffo gli studenti scoprono le immersioni, esperienza didattica, scoprire il mondo delle immersioni tuffandosi nella Y40 di Deep Joy, la piscina con acqua termale di Montegrotto Terme, più profonda al mondo. In vendita a Roseto sempre gli scarti differenziati, appalto per cedere plastiche e metalli prelevati col porta a porta alla determina dell'amministrazione comunale. Scogliere, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per opera di rinforzo sul litorale in un centro a Colonia. E ancora voltiamo pagina, veniamo a Silvi, frane, soldi a Pinetto ed altri, Silvia zero e fallimento, i fondi del governo. I primi due comuni, cioè Pineto e altri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento. Insorge l'opposizione nel centro escluso, grave incapacità di programmazione. Altri, viabilità e sosta da rivedere, Sinistra Italiana, raccogliamo proposte di modifica, proteste degli insegnanti. E ultraciclismo, Silvia è protagonista del centro residenziale Dune, partiti due gare con oltre 190 atleti in corsa. E ancora a Monte Silvano, via Vestina, i lavori accelerano, corsa contro il tempo per arrivo di una tappa del Giro d'Italia. L'intervento tra via Togliatti e via Sospiri, previsti vista ciclabile, nuovi marciapiedi e arredi urbani. Tutto fermo al confine con Cappelle per i cantieri di Terna, ma il 18 maggio passa la carovana rosa e per questo giorno deve essere tutto pronto. Vabbè. Dunque, meno male, giro fa miracoli, è il caso di dirlo, va bene? Ok, signori, dunque, stoppiamo un attimino soltanto, andiamo pure con qualcosa di molto importante che è questo.

ok, un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque andiamo subito con la pagina dello sport. Sentiamo, prego regia, vai, in arrivo, ecco. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Bene signori, prima parte dello sport. Ciclismo, prima tappa del Giro d'Italia. Vince il francese Paul Magnier in volata davanti ad Andresen, Vernon, primo italiani e Milan. In classifica generale Paul Magnier è la prima maglia rosa di questo Giro. Prende la scena, si prende la prima maglia rosa, quarto Milan. Spaventosa la caduta a 600 metri d'arrivo che ha coinvolto diversi corridori. Il tatino Ciccone del gruppo aspetta le prime salite. Oggi la tappa va da Burgas fino a Velico Tarnovo, che farà certamente una prima selezione. Veniamo al tennis. Sinner debutto oggi, sfida Hofner, impresa Arnaldi, batte De Minaur. Djokovic eliminato, capovolto al primo turno con Croato Prismic, dispiace, ci rivediamo Roland Garros. Fuori anche Basiletti e Grant, fuori anche Berrettini. Alle 13 tocca a Cobolli, il tennista romano affronta il francese Atmane. Ma c'è tanta attesa per l'arrivo di Jannik Sinner. E ancora da Zanetti a Baresi, l'ultimo falla commossa per l'ultimo saluto a Beccalossi. La chiesa di conversione di San Paolo in provincia di Brescia era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, che aveva scomparso all'età di 69 anni. La sua tecnica, il suo modo di giocare aveva come dire incantato diverse generazioni. MotoGP, Zarco il re del venerdì, oggi le qualifiche. Vincitore l'anno scorso del Gran Premio di casa, Jonathan Zarco ha confermato ieri il suo feeling con la pista delle Mans, facendo segnare il miglior tempo nelle prequalifiche. Veniamo al calcio. Inchiesta arbitri, Schenone e l'Inter, interrogato per 3 ore dal PM anche Zappi. Va avanti l'inchiesta sugli arbitri. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato ieri come testimone in procura a Milano. Allora, su Rocky, se dovesse essere vero che in qualche modo ha come dire contribuito a far vincere una squadra rispetto a un'altra, beh allora davvero qui bisogna rimettere le cose a posto nel calcio, perché c'è corruzione. Ma io credo di no, confido in Rocky perché per me è una bellissima persona. Dunque, allora veniamo all'anticipo. Torino ribalta il Sassuolo che vinceva 2-1 da versi in casa, corre veloce, bella vittoria chiaramente su Grosso che potrebbe finire a Firenze. E ancora le altre partite: Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, Verona Como, Cremonese Pisa, Fiorentina Genova, Parma Roma, Milan Atalanta, Napoli Bologna. Intanto vi diciamo che tranquillamente l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve Lecce per il bivio champion, alle 18 Lazio ospite nerazzurri, campione d'Italia, out Çalhanoğlu. Questo è quanto naturalmente nella prima parte dello sport. Adesso andiamo invece, prima di parlare di Pescara, grande delusione ieri all'Adriatico, mamma mia, che

0: Bus, Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, benissimo, dunque andiamo subito allora con la seconda parte dello sport. Parliamo del Pescara a questo punto con Lorenzo Insigne, fischiatissimo a Pescara perché non ha calciato il calcio di rigore che avrebbe potuto salvare il Pescara, perché se in classifica il Pescara attualmente a 35 punti ne avrebbe avuto sicuramente 38 e avrebbe fatto lo spareggio, niente spareggio. Comunque la metti. hanno in qualche modo condannato Insigne, però la classifica parla chiaro, i numeri parlano chiaro. Anche con gli altri due punti presi da Padova, il Pescara sarebbe a quota 37, e a 37 non vai da nessuna parte. Tutto qui. Hanno sbagliato in qualche partita sicuramente. L'Adriatico notte d'incubo davanti a 15.000 spettatori, un bel colpo d'occhio, va bene. Cala il sipario, il Pescara torna in Serie C, tutti piangenti. Gorgone fa mea culpa, chiedo scusa a tutti. Sebastiano è un fiume in piena, aspetto maggio per vedere ci sono persone che vogliono comprare il Pescara, altrimenti continuerò ad andare avanti da solo. Ma è da tempo che dice che deve dare questa squadra. Devo dire che comunque resiste e insiste. Complimenti al presidente Sebastiani. Rabbia ultra, sempre a Pescara la notte, petardi e sassi dentro e fuori lo stadio. A fine partita scoppia la guerriglia. Sebastiani e Insigne vanno via scortati. Forse l'ordine, l'azione dei vigili del fuoco, devono spegnere un incendio causato dal lancio dei razzi. Vedete com'è il calcio, com'è la vita. È arrivato Insigne, accolto come una star, perché una star era, è andato via scortato dalla polizia. Pensate un po', la polvere l'altare, dall'altare la polvere, non ci vuole niente. Allora, l'anno scorso San Baldini ha salvato tutto, quest'anno non c'è stato un altro santo che ha preso in mano il Pescara. Ma tra le altre cose, però, volevo aggiungere questo: ma com'è possibile che il Bari, che non sta poi tanto bene, è andato a vincere a Catanzaro? Il Catanzaro si è rilassato molto, devo dire. No, non sto parlando di partite vendute, cioè, no, assolutamente non c'entra niente. Però il Catanzaro, il vero Catanzaro, non è quello di ieri sera, si è lasciato un po' andare, ma così vai comunque a inficiare sulla classifica finale. In qualche modo non si fa, bisogna essere seri fino alla fine. Non può un Bari andare a vincere a Catanzaro che rischia di andare in Serie A, mi sembra assurdo. Sto facendo delle premesse, ma a me sembra tutto poco calcistico. Vabbè, dunque, però c'è un però: il Pescara, se vuole salvarsi, doveva pensarci molto prima. Vediamo a Teramo, rischio Borgarello, il centrocampista non è al meglio, domani la sfida playoff contro l'Atletico Ascoli. Dunque, tra le altre cose, anche qui è una corsa, la corsa dell'asino, perché non ti porterà nulla a meno che qualche squadra rinunci e forse il Teramo potrebbe rientrare pagando 300.000 euro a fondo perduto e altri 300.000 per iscriversi, eccetera. Insomma, voglio dire, sono di più, però voglio dire, sono quisquiglie. Se il Teramo comunque deve battere l'Atletico Ascoli o pareggiare, va bene, per passare il turno, poi si vedrà, insomma, deve arrivare fino in fondo per rischiare di essere ripescato. Il Giulianova è il futuro, la riduzione delle spese, ingresso di nuovi soci, e se non è una rivoluzione, poco ci manca. In casa giugliese si guida al futuro, si guarda il futuro in maniera molto determinata, ma solo voglio dire, se ci sarà una riduzione delle spese, capite bene che allora è un po' smentire quello che si era detto tempo addietro anche al presidente Bucciconi: faremo una grande squadra perché noi vogliamo partecipare ma vogliamo vincere, eccetera eccetera. Però se riduce le spese, di vincere non se ne parla, insomma, voglio dire. Colpo di scena a Chieti, Chieti Recanatese salta, la Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del TFN sulla mancata penalità ai teatini. I play-out slittano il prossimo 17 di maggio. Perfetto. Roseto, play-out di basket a 2. Roseto non reagisce, persa anche gara 3 in casa, 83 a 63. Ultima gara, il match point a 100 per l'ultima partita, e da qui si saprà naturalmente chi se il Roseto ha ancora qualche speranzella di restare in A2, ma è una cosa molto molto molto flebile. Va bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti, adesso gli appunti Radio Amica, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene bene, dunque andiamo con il momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? I cantautori di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, scusate, San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano, di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 10 di maggio dalle ore 10:15 in poi, ed è la penultima puntata della stagione. 17 si va in vacanza come Radio Domenica Show, ma il resto va avanti. Vabbè, dunque, le notizie riservate su Radio Amica. Attenzione, siamo pronti? Prego. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto, e sei nel parterre. Il re della cucina e della sporto, Che Roberto. Dunque, a Taramo, piazza Garibaldi. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è veramente semplice. Arracchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoreto Alto, al 347-36-64-271. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavolino, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, con un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Perfetto, bene. Signori, ci siamo arrivati al fine settimana. Sabato 9 per la raccolta porta a porta, nulla. Domenica 10, plastica e metalli. Dopo le ore 20, sotto il portone di casa, plastica e metalli. Va bene, dunque, ci siamo. Signori, è il momento della super fortuna da Radio Amica con appunto la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: E siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 74. La combinazione vincente al Super Lotto 8 16 41 47 51 90, numero Jolly 82, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 25.057 euro, ai 4 272 euro, ai 3 21,95 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 8 16 41 47 51 90, numero Jolly 82, Superstar 69. Perfetto, questo è quanto per il concorso già andato. Per il nuovo concorso di questo fine settimana, il numero 75, attenzione, il 6 vale 162 milioni e 100 mila euro e vai. Dunque, gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genoa, numeri consigliati 54 56 61 abbinate al 74 e 75, ripeto 54 56 61 abbinati al 74 e 75 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 51, 53, 58 abbinati all'11 e 12, ripeto 51, 53, 58 abbinati all'11 e 12 su Napoli e Palermo. Signori, domenica 10 di maggio vi racconteremo che cosa è successo nell'estrazione il sabato sera, va bene? Perfetto, andiamo con le farmacie di turno. Eccola qui, in arrivo pian pianino, prego regia.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, San Giuseppe, via nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci a Controguerra, Roseto Mannella, a Darsita, farmacia Pomiglio, in Valvumano, farmacia comunale, e Zuccarini a Valvumano, a Castellisola Corinti, a Montone Merlini, a Campi Mascitti. A Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Tra altre cose, quando diciamo farmacia Villa Lempa a Civitella del Tronto, la farmacia si chiama Villa Lempa, non è Villa Lempa il paesino, vabbè, no, dunque giusto per dare una giustificazione. Va bene, le super classifiche tra poco con sosta gustosa. Sentiamo, vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio ENI, lotto 0 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento di Radio Amica International 48. Perfetto. Dunque, i libri più venduti la settimana. Al primo posto Il Custode, Nicolò Ammaniti, davanti al tempo della la Luciana Licizzetto. Al terzo Omicidi SRL, Alessandro Robecchi. Al quarto Il Gioco delle Risate, per Atunza. Al quinto Un'ottima Famiglia, Stefania Andreoli. Comanda Il Custode di Niccolò Ammaniti. E vai, dunque, il libro più venduto della settimana. Signori, siamo arrivati quasi alla chiusura di primissima. Prima però, attenzione, c'è una cosa.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, chiudiamo primissima con l'oroscopo, le comunicazioni di servizio. Due cose importanti e ci siamo. Va bene, regia, pronti? Ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the
0: smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, dunque signori ci siamo. L'oroscopo del fine settimana, sabato 9, domenica 10 maggio 2026, Ariete, per godere al meglio del fine settimana, riserva uno spazio da condividere con gli amici scegliendo persone che ti aiutano ad affacciarti su altri modi di guardare la vita. Toro, Luna e Plutone congiunti ti guardano in maniera forse un po' incalzante, come se un giudice interno possasse su di te uno sguardo severo. Gemelli, desideri approfittare di fine settimana per un viaggio, cambiare aria o conoscere qualcosa di nuovo in cui scoprire delle risorse che non sapevi di avere. Cancro, la congiunzione a Luna con Plutone ti induce a farti molte domande e avere uno sguardo critico su di te, come nel desiderio di liberarti di qualcosa. Leone, la configurazione sembra volerti riproporre delle situazioni legate al lavoro che adesso vorresti provare ad affrontare in maniera diversa. Vergine, il tuo grande interesse per diversi meccanismi del governo e il funzionamento del corpo e regolano la salute è stimolato dalla configurazione attuale. Bilancia, nel fine settimana prova a farti guidare dalla ricerca del piacere coinvolgendo il partner in un gioco che in qualche modo rigeneri il vostro amore. Scorpione, insomma, come dire, fambolo strano. Scorpione, la sfera più intima e segreta, quella legata al passato, alla casa, alla famiglia, è sollecitata dalla configurazione che ti invita a renderla in qualche modo protagonista. Sagittario, continua a trovarti alle prese con una vitalità così vivace e impulsiva che a volte ti disarciona come un cavallo imbizzarrito. Capricorno, la presenza di Venere nel settore legato alla nostra salute evidenzia un tuo atteggiamento di cura e attenzione, confronti del corpo o qualcosa che passa attraverso la piacevolezza. Acquario, la presenza della luna nel tuo segno fino a domani addolcisce un tuo lato a volte scontroso che fa dell'indipendenza quasi una rivalsa. Pesci, per finire, considera il fine settimana una parentesi e fai in modo di cambiare davvero aria, rifugiandoti in una dimensione dove ti senti sufficientemente a riparo dalle interferenze. Va bene, perfetto. Signori, andiamo con le comunicazioni di servizio per chiudere. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, via Cruccioli 37 Teramo. E ancora Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa c'è di musica su Radio Amica? Cantautori, signori, cantautori, e vai. Radio Domenica Show torna domenica 10 maggio dalle 10:15 in poi, è la penultima puntata, sì, perché il 17 va in vacanza il Radio Domenica Show. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta sabato 9 maggio, nulla domenica 10 maggio, plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E andiamo subito con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fa preci 6. Bene, signori, portateci in tutto il mondo, Radio Amica International da Teramo per l'Abruzzo, l'Italia, Teramo, insomma, divertiamoci, c'è Radio Amica International, grazie.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Cottorel, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

e guardo fuori dalla finestra e vedo quel giorno solito che tu sai. Sigaretto penna dalla mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che indossi non ti è mai piaciuto, racconto di che ti sembro muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mince spiccare, e ridi in faccia quello

non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza ad invecchiare senza maturità. Ma maturo meno in abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo sprach di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare.

rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'essere puttana, quando sei dentro vuoi essere fuori, cercando sempre i passati amori, ed hai annullato tutti fuori che te. Ma io qui ti inchioda per i pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri.

Questa donna aspetta un figlio che forse è mio. Questa bella donna aspetta che io

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, all'ascolto, scusate, all'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di Coppe di Campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra alleati. La Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello. In primo grado è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del capo degli ultra della Lazio. Adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'è. L'ho visto, Garlasco e i soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno più del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno, scusate, da segno a sogno finisce il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un'annata veramente maledetta. Si poteva fare, si doveva fare molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene. Dunque, apriamo prima parte con la musica che va su Radio Amica. Beh, è normale, cantautori, che roba ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento, arriva, è Samurai J con Ossessione. Benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortorellino Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare Garde Lido. De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito. De Gustibus, via Cruccioli 37 Taramo. Tra poco la massima del giorno. Prima ancora, signori, andiamo pure con Nero di Seppia, super sabato al Nero di Seppia. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, veniamo alla massima del giorno. I conti tornano quando ormai è troppo tardi. Hey. È quasi vero. Dunque, allora, veniamo subito adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arriva ossigeno puro, la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana. Oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria. Prego regia, vai.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque attenzione, di Sant'Emobile Arredi, via Sonale 5, San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sant'E. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma. 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio. Un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma, 900 Radio Amica Internazionale.

0: propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica.

Nazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Yeah. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Urlax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

E siamo in tre, io, Radio Amica e te, Seratona! E io, Radio Amica e te, Seratona!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia.

0: Una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

Oh mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così. Dunque, all'ascolto di Radio Amica International siamo arrivati esattamente a sabato 9, domenica 10 maggio 2026, San Beato, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parliamo più tardi di queste notizie. Dunque, festa di Coppa di Campioni, chiaramente con Siner che debutta a Roma, tutti a Roma per il grande evento Siner, la serata di Yannick. Meloni, dialogo franco tra le alleati, la Premier difende l'interesse nazionale, unità dell'Occidente è preziosa, il segretario americano sul ritiro delle basi NATO, decide Trump. Il Papa a Napoli, basta guerra e non c'è pace senza giustizia. E ancora il record delle borse, USA Vaticano pesa la volubilità di Trump. E ancora diabolico colpo di scena, Calderon assolto in appello. In primo grado è stato condannato all'ergastolo per omicidio dell'escapo degli ultra della Lazio. Adesso è stato assolto completamente. I nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, l'ho visto. Garlasco e i soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara, indagini condizionate. Ma perché, torno a ribadire, ma perché la famiglia Poggi, la mamma e papà di Chiara Poggi difendono a spada tratta Sempio? Perché? Boh. Il segno più del giorno è il segno della bilancia, finisce anche il sogno, scusate, da segno a sogno finisce il sogno del Pescara che retrocede in Serie C dopo un'annata veramente maledetta. Si poteva fare, si doveva fare molto di più. Diamoci una botta di energia, sentiamo un po', prego.

0: Oh, mamma, mamma, mamma! Oh, mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, apriamo primissima prima parte con la musica che va su Radio Amica. Ma è normale, cantautori, che roba, ragazzi, cantautori. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. La novità musicale del momento, arriva, arriva, arriva, è Samurai J con Ossessione. Benissimo, ancora, bentornate estate. Gardelido aperto, Tortorello di Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garde Lido, De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, De Gustibus via Cuccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno. Prima ancora, signori, andiamo pure con Nero di Seppia, super sabato al Nero di Seppia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, veniamo alla massima del giorno. I conti tornano quando ormai è troppo tardi. Hey. È quasi vero. Dunque, allora, veniamo subito adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Amica arrivo a Sigiorno Puro, la parte orchestrale a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, da ascoltare tutti i giorni su Radio Amica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra, spaghetti, un'estate italiana. Oh yeah. Tra poco le notizie importanti, prima ancora la buona giornata con il Caffè 900 in galleria. Prego, regia, vai.

0: Ancora le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, dunque attenzione, di Sante Mobili Arredi, via Sonale 5, San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più view della settimana, per tutta la settimana, oltre alla settimana naturalmente, Tu mi piaci tanto di Safe. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma. 900 Radio Bica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, signori, a seguire il notiziario del giorno. È il momento di Top Clean. Sentiamo un po'. Arriva. Top Clean, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: subito allora, signori, con momento riservato chiaramente al tempo che farà in questo super fine settimana. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nuvolamento in arrivo serale. Dunque nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Domani dovrebbe essere una giornata un po' tra sole e pioggia, dunque l'accettiamo. Le temperature, L'Aquila più 8 più domenica volevo dire, dunque L'Aquila più 8 più 22, Sulmona più 10 più 24, Pescara più 14 più 22, Chieti più 11 più 22, Teramo più 11 più 23, Giulianova più 13 più 22, Roccaraso più 5 più 17, Martinsicuro più 14 più 22, San Benedetto del Tronto più 13 più 23. Questo è quanto naturalmente in questo 9 e 10 di maggio 2026. Corre il tempo, vola il tempo, i giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 130 dell'anno 2026, alla fine mancano 235, il sole sorto alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10. Bene così, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, possiamo andare tranquillamente. Tre cose importanti e ci siamo subito. Prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato al notiziario del giorno, sabato 9 maggio 2026, domenica 10 maggio, San Beato, il segno più vivido del giorno, il segno della bilancia. Andiamo subito allora con la prima notizia. Meloni, messaggio a Rubio, difendo gli interessi nazionali, 1:40 colloquio a Palazzo Chigi, definito franco e costruttivo. I nodi Hormuz e la crisi energetica, non si è parlato del ritiro dei soldati in Europa. Il ministro degli esteri italiani, disponibile al Dragamine nel Mar Rosso, ma per una missione del Golfo e presto. La linea della Premier, il rapporto transatlantico fondamentale, ma tra le ATI ci si parla con schiettezza. È costretta a parlare in questo modo perché altrimenti poi la sinistra si scatena, allora meglio tenere profilo basso. Dunque, chi vuol capire capisca. Dunque, lo sfogo di Giorgia rivolto a Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Dietro le quinte del confronto avete sentito? Devo ripetere, lo sfogo di Giorgia Meloni rivolto a Donald Trump, per lui in Europa ha pagato un prezzo. Chiaro? Dietro le quinte il confronto, il disappunto del Presidente del Consiglio per i dazi e per le spese militari. C'è anche questo. Dunque, nuovo appello del Papa, non rassegniamoci a immagini di morte. Leone in visita a Pompei e Napoli, torna a parlare di pace nel giorno del suo primo anniversario al soglio pontificio. Mamma mia, è passato già un anno. E bacia l'ampolla del sangue di San Gennaro. Il pellegrinaggio alla città vesuviana, la giornata della supplica, doveva venire qui a rendere omaggio alla Beata Vergine. Il giro in Papa Mobile, in piazza Plebiscito, acclamato la folla, per lui santini, striscioni e anche una pizza dedicata appunto a Papa Leone. Normalizzare i rapporti USA-Vaticano, l'ostacolo è l'imprevedibilità di Donald Trump. Prima o poi si stabilizzerà pure lui. Hormuz, ancora scontri, colpite due petroliere iraniane. Il consigliere della guida suprema, il controllo dello stretto è come una bomba atomica. L'Iran pronto ad accettare solo una parte del memorandum di pace della Casa Bianca. Gli americani fermano le navi dirette ai porti iraniani, sono già 70 per un valore di 13 miliardi di dollari. Di nuovo missili e droni intercettati dalla contraerea degli Emirati Arabi, Pasdaran, la guerra potrebbe ricominciare. Per Wall Street, con Trump nuovi massimi, ma Piazza Affari e altre borse fanno molto molto meglio. Da quando il tycoon è stato rieletto alla Casa Bianca, i mercati americani hanno costantemente aggiornato i loro record, nonostante le guerre in Ucraina e prima e in Iran dopo. Insomma, sembrerebbe che la guida di Trump in America porti soldi. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Però se arrivasse un po' di pace e meno guerre, sarebbe ancora molto molto meglio. Allora, andiamo avanti con Obama, Lula, Pedro Sanchez, la tela internazionale di Alice Line, i capelli sono lavati, perfetto. L'amicizia col premier spagnolo, incontro con l'ex presidente americano, Sline amplia i contatti per accreditarsi come anti-Meloni all'estero e rafforza il profilo istituzionale. Il 12 giugno la segretaria del PD sarà all'assemblea dei civici di onorato con Salis e prepara la conquista di Venezia. Ma in Inghilterra i laburisti crollano, trionfo di Nicole Farage alle amministrative, clamoroso in Inghilterra. E ancora l'omicidio di Diabolik a Roma, resta senza un colpevole, Calderone innocente, in primo grado l'argentino era stato condannato all'ergastolo, accusato di essere lui il killer del capo ultra della Lazio ucciso ad agosto 2019 al parco degli acquedotti, cioè Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto a Roma come Diabolik. E allora chi ha ammazzato mio fratello, dice Andrea Piscitelli, a Roma lo sanno persino i sempietrini. Ora non ho il coraggio di chiamare mia madre, spero che la Cassazione ribalti la sentenza, mi auguro si chiariscono i mandanti. Dal video alla testimonianza dell'ex, tutte le prove smontate dai giudici, la compagna dell'imputato ha riferito le confessioni del fidanzato e quale arma avesse utilizzato, per la corte tutte quelle dichiarazioni non sono totalmente vere. Chat criptate e intercettazioni, racconto dei pentiti, non sono state considerate prove sufficienti. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Esempio, altre parole in solitudine, il sangue c'era, Stasi l'ha evitato, mamma nel panico per l'inchiesta. Galla ascolterà i dettagli dei soliloqui di Sempio. Cosa avranno trovato contro di me? E ora dice, non ucciso Chiara. Il padre intercettato smonta l'alibi dello scontrino parlando con la moglie. L'hai fatto tu. Tu hai dato lo scontrino, il tuo scontrino, a tuo figlio Andrea. E lei si è messa a piangere dicendo, ho rovinato mio figlio. Trovate nell'hard disk ricerche online che manifestano il suo interesse per omicidi, assassini e cadaveri da parte di Andrea Sempio. E così l'indagine bis va a scagionare logicamente Alberto Stasi. La condanna è in frutto di una suggestione. Il verdetto si baserebbe su elementi incomprensibili, paradossali, contraddittori. I poggi e l'accusa dei carabinieri, un atteggiamento inquietante. La famiglia della vittima, contraria alle nuove indagini, quasi questi accertamenti ispirati dalla difesa di Stasi. La nota dei loro avvocati, attività investigativa svolta in contesto poco trasparente. Boh. Vabbè, andiamo avanti. I militari volevano bloccare l'inchiesta e i familiari dicevano non hanno niente, vanno a sbattere, diceva la mamma e il papà di Chiara Poggi. Sì, io dico, ma anche per onorare la memoria di Chiara Poggi, un genitore non vuole arrivare fino alla fine, ma perché vi chiudete completamente? C'è qualcosa qui sotto che a me non è chiaro. Va bene, il governo all'agricoltura, 15 miliardi in 3 anni dal settore appello all'Unione Europea. Meloni, risorse che in appena 3 anni nella storia repubblicana nessuno ha mai stanziato. Gianzanti, Confagricoltura, meno vincoli sul patto, timori per Hormuz. Rischiamo la crisi peggiore, costi di produzione nelle campagne sono esplose a causa delle tariffe sui concimi. Anche da fare i conti anche con questo, naturalmente con quello che mangiamo. Dunque Lollobrigida in pressing sull'Europa, tolga subito le tasse folli sui fertilizzanti, altrimenti tra poco non avremo più cibo sulla tavola. I premi della Fondazione Carli, un tributo contro l'indifferenza, e riconoscimenti assegnati ieri durante la serata all'auditorium al mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, delle forze dell'ordine, giornalismo e spettacolo. E ancora tra i premiati c'era anche Riccardo Cocciante. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo pagina. Ateneo di Teramo, nuovo polo veterinario, questa è una bellissima notizia. Via lavori da 13 milioni di euro, nascerà un edificio di 4.500 metri quadrati, consentirà di ampliare spazi e servizi per la didattica e la ricerca. Le aule potranno accogliere 385 studenti, sono previsti 26 laboratori e 35 postazioni per gli uffici. Siamo la stazione appaltante più importante d'Abruzzo, lo dice il rettore Corsi, che obiettivamente sta facendo davvero tanto, tantissimo per l'Università Teramana. E questa notizia bomba è cioè questo nuovo polo veterinario con un edificio di 4.500 metri, mamma mia, vabbè. Dunque lo zoo profilattico diventa sempre più importante in campo europeo e mondiale. Buste paga più leggere in sanità, l'allarme dei sindacati sui tagli, l'AS pubblica le graduatorie degli aventi diritto alle progressioni orizzontali e scoppia la polemica. CGIL UIL, percentuali passate da 49 al 22%, conseguenza della riduzione dei fondi a disposizione. E ancora asili, il comune vale il nuovo regolamento, iscrizione aperta sin da gennaio, libera i protocolli per la somministrazione di farmaci salvavita. Piante e fiori, domani espositori in centro storico a Teramo. In centro storico domenica si svolgerà l'11ª edizione della manifestazione Teramo in fiore. Dalle 8 del mattino fino alle 20 gli espositori in piazza Martiri della Libertà e Corso San Giorgio, con tanti tantissimi fiori da vedere. E ancora docenti teramani a lezione dei finlandesi, polo tecnologico, esperienza del Singhi per scoprire e confrontare metodi e approcci nella didattica. Siamo andati in Finlandia. Benissimo, i sentieri di San Gabriele da riaprire e riqualificare. Il rettore santuario De Fulvio ha condiviso il progetto col commissario Castelli presso lo studio di fattibilità per realizzare l'itinerario tra spiritualità e natura. Dunque vediamo adesso un'altra notizia. Il sindaco Fabio Altitonante ha condannato Montorio all'isolamento con l'uscita dal progetto unico Gran Sasso, ha perso importanti fondi per il lancio del territorio, lo dice Alessia Nori, candidata alla lista Visione Comune. Fondi per il dissesto idrogeologico, 2 milioni per mettere in sicurezza i territori di Castelcastagna e Tossicia. Il comune di Castelcastagna ha ottenuto un finanziamento di 995 mila euro assegnato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. A Penna San Andrea riparte la ricostruzione, dal centro storico alle case di Pilone aprono i cantieri. Sindaco, entriamo adesso finalmente nella fase operativa. Pistole e munizioni al casolare, finisce in manette un 47enne. Nell'abitazione di Martinsicuro sono stati trovati 3 revolver con matricola a base e 128 cartucce. Armi e proiettili sequestrati, per l'uomo vicino alla tifoseria san benettese scattati i domiciliari. E ancora sicurezza, operai e imprenditori nei guai, a Roseto denunce e multe in azienda agricola, Martin Sicura Adriatica ha chiuso un bar e un ristorante per la sicurezza. E ancora, veniamo a un'altra notizia, vino e storia Civitella del Tronto, calici in fortezza, l'appuntamento è il 16 e 17 maggio. Dunque, concessione alba Adriatica, concessioni balneari e scontro, tentativo di pressione politica. L'assessore tribuiale replica all'Ampit sulla mancata convocazione al tavolo per preparare le gare. L'organo è consultivo, non attribuisce vantaggi, le procedure di assegnazione saranno comunque trasparenti. A Tortoletto intanto rinviata la seduta consigliare sull'esame del rendiconto. A Sant'Omero la Poliserv sarà solo pubblica. Luzzi traccia, il sindaco traccia le prospettive della società mista per igiene urbana. E ancora Controguerra, oggi c'è un'iniziativa dedicata all'olio, dalle 15:30 in poi torna Controguerra merenda nell'oliveta. Colonia Marina per i bambini, iscrizioni aperte per 30 posti a Martin Sicuro, questo è il servizio estivo. In Goia un anello salvato dalla mamma, Giulianova, la bimba di 19 mesi ha rischiato di soffocare mentre giocava, decisiva la manovra di Hemlich praticata dalla madre. Dunque, e poi ancora, questo è molto molto importante, la pratica di Hemlich potrebbe accadere, anzi speriamo che non accada mai, però se accade qualcosa bisogna fare. Costantini, per lo sport del piano delle opere, sindaco puntiamo ad avviare la costruzione del nuovo impianto entro la fine della consigliatura. Dunque, voltiamo pagina, veniamo adesso a Roseto, Borsacchio, tolte 4 tonnellate di rifiuti, raccolte alla guida in un anno, ripulite la fonte della colla e i luoghi dei picnic, bonificate anche 58 micro discariche. Al liceo Saffo gli studenti scoprono le immersioni, esperienza didattica, scoprire il mondo delle immersioni tuffandosi nella Y40 di Deep Joy, la piscina con acqua termale di Montegrotto Terme, più profonda al mondo. In vendita a Roseto sempre gli scarti differenziati, appalto per cedere plastica e metalli prelevati col porta a porta alla determina dell'amministrazione comunale. Scogliere, i lavori sono in partenza, lunedì aprirà il cantiere per opera di rinforzo sul litorale in un centro a Cologna. E ancora voltiamo pagina, veniamo a Silvi, frane, soldi a Pinetto d'Atri, Silvia zero e fallimento, i fondi del governo. I primi due comuni, cioè Pineto e Atri, si dividono quasi 5 milioni per opere di consolidamento. Insorge l'opposizione nel centro escluso, grave incapacità di programmazione. Atri, viabilità e sosta da rivedere, Sinistra Italiana, raccogliamo proposte di modifica, proteste degli insegnanti. E ultra ciclismo, Silvia è protagonista dal centro residenziale Dune, partiti due gare con oltre 190 atleti in corsa. E ancora a Monte Silvano, via Vestina, e la lavori accelerano, corsa contro il tempo per arrivo di una tappa del Giro d'Italia. L'intervento tra via Togliatti e via Sospiri, previsti vista ciclabile, nuovi marciapiedi e arredi urbani. Tutto fermo al confine con Cappelle per i cantieri di Terna, ma il 18 maggio passa la carovana rosa e per questo giorno deve essere tutto pronto. Vabbè. Dunque, meno male, il Giro fa miracoli, è il caso di dirlo, va bene? Ok, signori. Dunque, stoppiamo un attimino soltanto, andiamo pure con un qualcosa di molto importante, che questo

un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque andiamo subito con la pagina dello sport. Sentiamo, prego regia, vai, in arrivo, ecco. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Bene signori, prima parte dello sport, ciclismo, prima tappa del Giro d'Italia. Vince il francese Paul Magnier in volata davanti ad Andresen, Vernon, i primi italiani e Milan. In classifica generale Paul Magnier è la prima maglia rosa di questo Giro. Prende la scena, si prende la prima maglia rosa, quarto Milan. Spaventosa la caduta a 600 metri d'arrivo che ha coinvolto diversi corridori. Il tatino Ciccone del gruppo aspetta le prime salite. Oggi la tappa va da Burgas fino a Velico Tarnovo, che farà certamente una prima selezione. Veniamo al tennis. Sinner al debutto oggi, sfida Hofner, impresa Arnaldi, batte De Minaur. Djokovic eliminato, capovolto al primo turno con Croato Prismic, dispiace, ci rivediamo Roland Garros. Fuori anche Basiletti e Grant, fuori anche Berrettini. Alle 13 tocca a Cobolli, il tennista romano affronta il francese Atmane. Ma c'è tanta attesa per l'arrivo di Jannik Sinner. E ancora da Zanetti a Baresi, l'ultimo fa la commossa per l'ultimo saluto a Beccalossi. La chiesa di conversione di San Paolo in provincia di Brescia era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, che aveva scomparso all'età di 69 anni, e la sua tecnica, il suo modo di giocare aveva come dire incantato diverse generazioni. MotoGP, Zarco il re del venerdì, oggi le qualifiche. Vincitore l'anno scorso del Gran Premio di casa, Jonathan Zarco ha confermato ieri il suo feeling con la pista delle Mans, facendo segnare il miglior tempo nelle prequalifiche. Veniamo al calcio. Inchiesta arbitri, Schenone dell'Inter interrogato per 3 ore dal PM anche Zappi. Va avanti l'inchiesta sugli arbitri. Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato ieri come testimone in procura a Milano. Allora, su Rocky, se dovesse essere vero che in qualche modo ha come dire contribuito a far vincere una squadra rispetto a un'altra, beh allora davvero qui bisogna rimettere le cose a posto nel calcio, perché c'è corruzione. Ma io credo di no, confido in Rocky perché per me è una bravissima persona. Dunque, allora veniamo all'anticipo. Torino ribalta il Sassuolo che vinceva 2-1 da Versi in casa, corre veloce, bella vittoria chiaramente su Grosso che potrebbe finire a Firenze. E ancora le altre partite: Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, Verona Como, Cremonese Pisa, Fiorentina Genova, Parma Roma, Milan Atalanta, Napoli Bologna. Intanto vi diciamo che tranquillamente l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve Lecce per il bivio champion, alle 18 la Lazio ospite nerazzurri, campione d'Italia, out Çalhanoğlu. Questo è quanto naturalmente nella prima parte dello sport. Adesso andiamo invece, prima di parlare di Pescara, grande delusione ieri all'Adriatico, mamma mia, che

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, benissimo. Dunque andiamo subito allora con la seconda parte dello sport. Parliamo del Pescara a questo punto, con Lorenzo Insigne, fischiatissimo a Pescara perché non ha calciato il calcio di rigore che avrebbe potuto salvare il Pescara, perché se in classifica il Pescara attualmente a 35 punti ne avrebbe avuto sicuramente 38 e avrebbe fatto lo spareggio. Niente spareggio. Comunque la metti. hanno in qualche modo condannato Insigne, però la classifica parla chiaro, i numeri parlano chiaro. Anche con gli altri due punti presi da Padova, il Pescara sarebbe a quota 37, e a 37 non vai da nessuna parte. Tutto qui. Hanno sbagliato in qualche partita sicuramente. L'Adriatico notte d'incubo davanti a 15.000 spettatori, un bel colpo d'occhio, va bene. Cala il sipario, il Pescara torna in Serie C. Tutti piangenti, Gorgore fa mea culpa, chiedo scusa a tutti. Sebastiano è un fiume in piena, aspetto maggio per vedere se ci sono persone che vogliono comprare il Pescara, altrimenti continuerò ad andare avanti da solo. Ma è da tempo che dice che deve dare questa squadra. Devo dire che comunque resiste e insiste. Complimenti al presidente Sebastiani. Rabbia ultra, sempre a Pescara una notte, petardi e sassi dentro e fuori lo stadio. A fine partita scoppia la guerriglia. Sebastiani e Insigne vanno via scortati. Forse l'ordine, l'azione dei vigili del fuoco, devono spegnere un incendio causato dal lancio dei razzi. Vedete com'è il calcio, com'è la vita. È arrivato Insigne, accolto come una star, perché una star era, è andato via scortato dalla polizia. Pensate un po', la polvere l'altare, dall'altare la polvere, non ci vuole niente. Allora, l'anno scorso San Baldini ha salvato tutto, quest'anno non c'è stato un altro santo che ha preso in mano il Pescara. Ma tra le altre cose, però, volevo aggiungere questo: ma com'è possibile che il Bari, che non sta poi tanto bene, è andato a vincere a Catanzaro? Il Catanzaro si è rilassato molto, devo dire. No, sto parlando di partite vendute, cioè, no, assolutamente non c'entra niente. Però il Catanzaro, il vero Catanzaro, non è quello di ieri sera. Si è lasciato un po' andare, ma così vai comunque a inficiare sulla classifica finale. In qualche modo non si fa, bisogna essere seri fino alla fine. Non può un Bari andare a vincere a Catanzaro che rischia di andare in Serie A. Mi sembra assurdo. Sto facendo delle premesse, ma a me sembra tutto poco calcistico. Vabbè, dunque, però c'è un però: il Pescara, se vuole salvarsi, doveva pensarci molto prima. Vediamo a Teramo a rischio Borgarello, il centrocampista non è al meglio, domani la sfida playoff contro l'Atletico Ascoli. Dunque, tra le altre cose, anche qui è una corsa, la corsa dell'asino, perché non ti porterà a nulla, a meno che qualche squadra rinunci e forse il Teramo potrebbe rientrare pagando 300.000 euro a fondo perduto e altri 300.000 per iscriversi, eccetera. Insomma, voglio dire, sono di più, però voglio dire, sono quisquiglie. Se il Teramo comunque deve battere l'Atletico Ascoli o pareggiare, va bene, per passare il turno, poi si vedrà, insomma, deve arrivare fino in fondo per rischiare di essere ripescato. Il Giulianova è il futuro, la riduzione delle spese, ingresso di nuovi soci. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. In casa giugliese si guida al futuro, si guarda il futuro in maniera molto determinata, ma solo dire, se ci sarà una riduzione delle spese, capite bene che allora è un po' smentire quello che si era detto tempo addietro anche al presidente Bucciconi: faremo una grande squadra perché noi vogliamo partecipare ma vogliamo vincere, eccetera eccetera. Però se riduce le spese, di vincere non se ne parla, insomma, voglio dire. Colpo di scena a Chieti. Chieti recanatese salta, la Lega blocca gli spareggi, la decisione presa in via cautelare perché la Procura federale potrebbe impugnare la decisione del TFN sulla mancata penalità ai teatini. I play-out slittano il prossimo 17 di maggio. Perfetto. Roseto, play-out di basket a 2. Roseto non reagisce, persa anche gara 3 in casa, 83-63. Ultima gara, il match point a 100 per l'ultima partita, e da qui si saprà naturalmente chi, se il Roseto ha ancora qualche speranzella di restare in A2, ma è una cosa molto molto molto flebile. Va bene signori, ci siamo, andiamo pure avanti, adesso gli appunti Radio Amica, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene bene bene, dunque andiamo con il momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? I cantautori di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, scusate, a San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano, di Sante Mobile Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 10 di maggio dalle ore 10:15 in poi, ed è la penultima puntata della stagione. 17 si va in vacanza come Radio Domenica Show, ma il resto va avanti. Vabbè, dunque, le notizie riservate su Radio Amica. Attenzione, siamo pronti? Prego. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23, Taramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Il re della cucina e della sportor, Chef Roberto. Dunque, a Taramo, piazza Garibaldi, i nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è veramente semplice. Arracchino da Sante, solo a base di pesce, ristorante in Tortoreto Alto, al 347-36-764-271. E ancora, stazione servizi P, fratelli Ciprietti, Giulia Lavolido, mondo risparmio, servizi qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, va bene, con un pieno di benzina, gasolio, gasauto, perfetto. Bene signori, ci siamo arrivati al fine settimana. Sabato 9 per la raccolta porta a porta nulla, domenica 10 plastica e metalli, dopo le ore 20 sotto il portone di casa plastica e metalli, va bene. Dunque ci siamo signori, è il momento della super fortuna da Radio Amica con appunto la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: E siamo arrivati al momento della fortuna, concorso numero 74. La combinazione vincente al supera l'8, 8, 16, 41, 47, 51, 90, numero Jolly 82, Superstar 69, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 25.057 euro, ai 4 272 euro, ai 3 21,95 euro, 2, 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 8, 16, 41, 47, 51,90, numero Jolly 82, Superstar 69. Perfetto, questo è quanto per il concorso già andato. Per il nuovo concorso di questo fine settimana, il numero 75, attenzione, il 6 vale 162 milioni e 100 mila euro. E vai, dunque, gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genoa, numeri consigliati 54, 56, 61, abbinate al 74 e 75. Ripeto, 54, 56, 61, abbinati al 74 e 75 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 51, 53, 58 abbinate all'11 e 12, ripeto 51, 53, 58 abbinate all'11 e 12 su Napoli e Palermo. Signori, domenica 10 di maggio vi racconteremo che cosa è successo nell'estrazione il sabato sera, va bene? Perfetto, andiamo con le farmacie di turno. Eccola qui, in arrivo pian pianino, prego regia.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, San Giuseppe, via nazionale per Teramo, in Val Vibrata, a Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci a Controguerra, a Roseto Mannella, a Darsita, farmacia Pomiglio, in Valvomano, farmacia comunale, e Zuccarini a Valvomano, a Castellisola Corinti, a Montorio Merlini, a Campi Mascitti, a Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. O tra l'altra cosa, quando diciamo farmacia Villa Lempa a Civitella del Tronto, la farmacia si chiama Villa Lempa, non è Villa Lempa il paesino, eh? Vabbè, no, dunque, giusto per dare una giustificazione. Va bene, le super classifiche tra poco con sosta gustosa. Sentiamo, vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento di Radio Amica International 48. Perfetto. Dunque, i libri più venduti la settimana. Al primo posto Il Custode, Nicolò Ammaniti, davanti al tempo della Luciana Licizzetto. Al terzo Omicidi SRL, Alessandro Robecchi. Al quarto Il Gioco delle Risate, per Atunza. Al quinto Un'ottima Famiglia, Stefania Andreoli. Comanda Il Custode di Niccolò Ammaniti. E vai, dunque, il libro più venduto della settimana. Signori, siamo arrivati quasi alla chiusura di primissima. Prima però, attenzione, c'è una cosa.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, chiudiamo primissima con l'oroscopo, le comunicazioni di servizio. Due cose importanti e ci siamo. Va bene, regia, pronti? Ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, dunque signori, ci siamo. L'oroscopo del fine settimana, sabato 9, domenica 10 maggio 2026, Ariete, per godere al meglio del fine settimana, riserva uno spazio da condividere con gli amici scegliendo persone che ti aiutano ad affacciarti su altri modi di guardare la vita. Toro, Luna e Plutone congiunti ti guardano in maniera forse un po' incalzante, come se un giudice interno possasse su di te uno sguardo severo. Gemelli, desideri approfittare di fine settimana per un viaggio, cambiare aria o conoscere qualcosa di nuovo in cui scoprire delle risorse che non sapevi di avere. Cancro, la congiunzione a Luna con Plutone ti induce a farti molte domande e avere uno sguardo critico su di te, come nel desiderio di liberarti di qualcosa. Leone, la configurazione sembra volerti riproporre delle situazioni legate al lavoro che adesso vorresti provare ad affrontare in maniera diversa. Vergine, il tuo grande interesse per diversi meccanismi del governo del funzionamento del corpo e regolano la salute è stimolato dalla configurazione attuale. Bilancia, nel fine settimana prova a farti guidare dalla ricerca del piacere, coinvolgendo il partner in un gioco in qualche modo rigeneri il vostro amore. Scorpione, insomma, come dire, fambolo strano. Scorpione, la sfera più intima e segreta, quella legata al passato, alla casa, alla famiglia, è sollecitata dalla configurazione che ti invita a renderla in qualche modo protagonista. Sagittario, continui a trovarti alle prese con una vitalità così vivace e impulsiva che a volte ti disarciona come un cavallo imbizzarrito. Capricorno, la presenza di Venere nel settore legato alla salute evidenzia un tuo atteggiamento di cura e attenzione confronti del corpo, qualcosa che passa attraverso la piacevolezza. Acquario, la presenza della Luna nel tuo segno fino a domani addolcisce un tuo lato a volte scontroso che fa dell'indipendenza quasi quasi una rivalsa. Pesci, per finire, considera il fine settimana una parentesi e fai in modo di cambiare davvero aria, rifugiandoti in una dimensione dove ti senti sufficientemente a riparo dalle interferenze. Va bene, perfetto. Signori, andiamo con le comunicazioni di servizio per chiudere. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, via il Cuccioli 37 Teramo. E ancora Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili, però c'è il tempo importante, porto a casa l'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa c'è di musica su Radio Amica? Cantautori, signori, cantautori, e vai. Radio Domenica Show torna domenica 10 maggio dalle 10:15 in poi, è la penultima puntata, sì, perché il 17 va in vacanza il Radio Domenica Show. I nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta sabato 9 maggio nulla, domenica 10 maggio plastica e metalli dopo ore 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E andiamo subito con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai preci 6. Bene, signori, portateci in tutto il mondo, Radio Amica International da Teramo per Abruzzo, l'Italia, Teramo, insomma, divertiamoci, c'è Radio Amica International, grazie.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tries.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Tamane, il neo presidente del Consiglio, si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

Publicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Catto di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, lungomare.